0: così presto? La richiesta? Vediamo. Cara, fuori denaro, colline, colpe tu, Marcello,
1: schiava la scinto.
2: Oh, mi ha dato 30 soldi,
0: tutto! Dove? Non c'è più!